0: Mike, come Central, 235 kilo.
1: Mike, come 235 kilo, Otto.
0: Mike, come 235 kilo, mobile in area. Over.
1: Mobile 0946.